0: Orilla. Oriate. Orilla Tamahuila. Oria Feito. Oria Dere. Coche, alle botu. Dile botu, dile bombo. Nick Bobo Chimolaya.
1: Chala, chala, chala, chala, chala.
0: Nick Bobo Chimoba Chilaye.